AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: That's just gonna be crazy.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: to my exes.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza.

silenzio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

dimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Snap.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: City.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: like a damn vampire.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in questa nuova giornata, ma anche in questa nuova settimana. Come state? Innanzitutto tutto bene, mi auguro assolutamente di sì. Nel nostro magazine, come ben sapete, tutti gli amici che ci seguono ogni giorno, trattiamo tanti argomenti, giriamo per il mondo, troviamo anche le cose più strane da mettere all'interno del magazzino.

0: No? Delle nostre giornate, c'è un dipinto realizzato 4 secoli fa. Voglio parlarvi di questo tra poco. C'è un bambino elegante e sulla sua scarpa compare un segno bianco che assomiglia molto al logo della Nike. E internet, ovviamente, ha una spiegazione: i viaggi nel tempo. Ci credete voi ai viaggi nel tempo? Tra poco parliamo proprio di questo dipinto, ma in generale un po' di quello che potrebbe fare l'uomo se avesse la possibilità di viaggiare.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a 2 passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Viaggi nel tempo, sì, viaggi nel tempo, no. Io personalmente non ci credo fermamente, ma credo che sia una cosa abbastanza fattibile. E l'uomo è riuscito veramente a fare di tutto e di più perché non può creare una macchina che

0: effettivamente ti permette di tornare indietro nel tempo. Perché parliamo di questo? Perché sta facendo discutere tantissimo proprio in questi ultimi giorni un quadro del 1652 realizzato dal pittore olandese Ferdinand Bol. Sulla scarpa sinistra di questo bambino, è ritratto un bambino vestito in modo elegante, compare una decorazione bianca ricurva che, vista con gli occhi ovviamente di oggi, ricorda parecchio il logo della Nike. La curiosità circola online da anni ed è tornata virale proprio in questo 2026. Naturalmente non c'è effettivamente un logo nel dipinto, soprattutto non c'è nessuna prova di viaggiatori temporali appassionati di scarpe, di sneakers. È semplicemente una decorazione della calzatura che il nostro cervello oggi interpreta attraverso qualcosa che conosce benissimo. Però è proprio questo, no, a rendere la storia interessante, perché quando vediamo una forma familiare il cervello cerca immediatamente di darle un significato. Quindi nel 600 non indossavano le Nike, anche perché immaginate un po' il problema commerciale, no? Vorrei quel modello, ok, i prossimi usciranno tra circa 300 anni, vuole darmi un acconto? Comunque è molto interessante sia il nostro immaginario, quello che la nostra mente può immaginare, sia anche pensare che effettivamente sia possibile viaggiare nel tempo.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

siamo al 28 di settembre, ancora si parla di oroscopo, dei vostri, dei nostri, meglio dire segni zodiacali, e vediamo che cosa ci aspetta per la giornata di oggi. Ariete, astri abbastanza favorevoli, godrete di una discreta giornata. Toro, novità positive in vista sul fronte sentimentale. Gemelli, siate diplomatici sul lavoro e con i collaboratori. Cancro, cercate di mediare tra le vostre esigenze e quelle degli altri. Leone, giornata caratterizzata da influssi piuttosto contrastanti.

0: vergine, usate più diplomazia del solito nei rapporti con gli altri. Per la bilancia, il vostro fascino colpirà favorevolmente la fantasia del partner. Amici dello Scorpione, approntate alcuni progetti di rilievo nel vostro lavoro, mentre amici del Sagittario, gestite le situazioni sicuri di colpire il bersaglio giusto, belli determinati, così vi voglio. Capricorno, le vostre faccende personali fileranno a meraviglia. Acquario, evitate di scontrarvi apertamente con i colleghi di lavoro. Con i Pesci, concludiamo come sempre, le stelle vi manderanno influssi altamente positivi. Abbiamo concluso bene quindi il nostro oroscopo di questo 28 settembre, torniamo domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Web.
1: È tempo di The Mag.
0: C'è uno studio recente, cari amici di The Mag, che ha analizzato i gala, che sono dei cacatua rosa e grigi australiani, sono degli uccelli, per capire se il volo potesse influenzare il loro stato emotivo, cioè se quando si mettono a sbattere le ali sono più felici di quando sono fermi. Dopo aver volato, gli uccelli mostrano dei comportamenti compatibili proprio con un atteggiamento più ottimistico. Nei test i ricercatori hanno utilizzato il cosiddetto cognitive bias. In pratica gli scienziati presentavano agli animali delle situazioni ambigue e osservavano come reagivano, e dopo l'attività di volo tendevano maggiormente a interpretarle in maniera positiva. Naturalmente non possiamo chiedere direttamente a un cacatua: ma ti sei divertito? Ti è piaciuto il viaggetto che ti sei fatto in giro per il mondo? Quindi bisogna essere prudenti quando traduciamo il comportamento animale in emozioni umane. Però il risultato apre una prospettiva bellissima, no? Forse alcuni animali non compiono determinate azioni soltanto perché devono, perché è una cosa naturale come per noi camminare. Magari esiste anche un componente di piacere, no? All'interno dei gesti che loro fanno tutti i giorni. Noi andiamo a correre senza che nessun predatore ci stia inseguendo, lo facciamo magari perché siamo appassionati al jogging o perché dobbiamo rimetterci in forma. Un cacatua evidentemente può farsi un voletto anche senza avere un appuntamento dall'altra parte del bosco, della giungla, dove si trovano, in qualunque luogo si trova in quel momento.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno dalla redazione. Scatta oggi il price cap di Eni contro il caro carburanti. Sulla rete Eni Live il prezzo massimo sarà di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. La misura durerà 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato un tetto ai prezzi sulla rete IP. La Premier Meloni parla di un segnale importante, mentre taxi, TIR e NCC minacciano lo sciopero. A Roma, attesa la sentenza di primo grado del processo per la morte di Giulio Regeni. A partire dalle 9, la Corte d'Assise si dovrà pronunciare sui 4 uomini dei servizi segreti egiziani accusati del decesso del ricercatore friulano, scomparso il 5 gennaio 2016 e ritrovato senza vita un mese dopo. Sul corpo, evidenti segni di tortura. Per 3 degli uomini dell'intelligence egiziana sono stati chiesti 17 anni e 6 mesi di reclusione, mentre per il 4, che si ritiene essere l'effettivo responsabile della morte di Regeni, è stato chiesto l'ergastolo. In tribunale saranno presenti anche i genitori del ricercatore. Voli sospesi per tutta la giornata di oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere vulcanica dell'Etna. I disagi seguono quelli dello scorso agosto, quando per giorni lo scalo etneo rimase bloccato causando disagi a migliaia di passeggeri. Veniamo agli esteri. Nella notte ancora raid russi sull'Ucraina. 20 persone, tra cui 8 bimbi, sono rimasti feriti in un attacco contro Kharkiv. A Kiev un bombardamento ha ucciso 2 civili e ha ferito altre 4 persone, danneggiate varie strutture in diversi distretti della città, innescando degli incendi. In 10 giorni le alluvioni in Thailandia hanno provocato almeno 8 morti. Sono invece 62 le vittime registrate in India, dove le piogge torrenziali si sono abbattute soprattutto sull'Uttar Pradesh, nel nord del paese. Il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, ha avvertito che l'intelligenza artificiale potrebbe causare 1 miliardo di morti se lasciata senza controllo. Gates ha ribadito la necessità di regolamentare lo sviluppo e l'uso dell'intelligenza artificiale, un appello che però, tanto negli Stati Uniti quanto in Cina, per ora è caduto nel vuoto. Taylor Swift diventa l'artista più premiata di sempre agli MTV Awards, dove nella notte ha ottenuto l'Artist Director Honor, superato il record di 30 riconoscimenti detenuto da Beyoncé. L'altra regina è stata Madonna, nominata Artista dell'Anno. In chiusura, il calcio. A Milano vandalizzato il murale di Franco Baresi, morto lo scorso

0: scorso 31 luglio a 66 anni. L'opera, ospitata all'esterno di Casa Milan, è stata deturpata con della vernice rossa che ha macchiato viso e numero di maglia dello storico difensore rossonero. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Quando è giusto viaggiare, cari amici di The Mag, secondo voi, per spendere meno soldi? Normalmente l'immaginario dell'italiano medio pensa sicuramente meglio partire a settembre, partire ad ottobre, perché finisce la bella stagione, finisce l'estate, quindi i prezzi sono sicuramente più bassi. Si sta parlando sempre di più di folkation, cioè delle vacanze organizzate tra settembre e novembre invece che nel cuore dell'estate. Infatti, secondo i dati raccolti da Virtuoso, le vendite legate proprio ai viaggi autunnali sono cresciute del 59% rispetto all'anno precedente, con settembre in aumento addirittura del 77%, e tra le destinazioni più richieste compaiono dei viaggi restando a casa, quindi in Italia. Poi c'è tanta richiesta per il Giappone, per la Grecia e per la Francia, e le ragioni ovviamente sono intuitive, no? C'è la temperatura meno estrema, c'è la speranza di trovare meno folla, c'è anche la speranza di pagare un po' meno. Però arriva un paradosso: se tutti iniziamo a partire fuori stagione proprio per evitare gli altri turisti, a un certo punto la fuori stagione smette di esistere. È un po' quello che succede quando qualcuno ci dice: conosco una spiaggia segreta dove non va nessuno. Se poi parte il passaparola, quella viaggia diventa gettonatissima e non è più segreta, e quindi automaticamente anche per le vacanze, se iniziano ad esserci tante richieste, anche quei mesi come settembre, che adesso siamo agli sgoccioli, ma ottobre, novembre, diventano dei mesi dove c'è più dispendio economico, perché inizia ad esserci anche in quel caso l'overtourism. Cosa bisogna fare secondo i turisti? Se prendiamo le vacanze a ottobre, non diciamolo a nessuno, facciamolo per fatti nostri, così tanti altri non lo fanno e i prezzi restano bassi.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, ritorno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. La sicurezza di chi si muove sulle due ruote sarà al centro dell'incontro pubblico Due Ruote Una Luce, in programma martedì 29 settembre alle 20:30 nella sala Tiepolo 1 del centro congressi Cursal di Jesolo. L'appuntamento, organizzato in collaborazione con Urban Factory Dance Lab ASD, è dedicato alla sensibilizzazione sui comportamenti corretti alla guida, alla prevenzione e all'importanza della visibilità lungo le strade cittadine. A rendere particolare la serata sarà la presenza di due importanti protagonisti dello sport legato alle discipline su due ruote: Alessandro Ballan, già campione del mondo su strada, e Pietro De Pizzol. Ballan, come detto campione del mondo nel 2008, porterà all'incontro l'esperienza maturata ai massimi livelli del ciclismo professionistico. Accanto a lui sarà presente Pietro De Pizzol, giovane atleta di Vittorio Veneto, ex promessa del triathlon, noto per la sua storia di resilienza dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nel dicembre del 2021. Nonostante l'incidente, Pietro è ripartito partecipando a importanti maratone internazionali insieme all'atleta Dario Leo. La loro esperienza è anche al centro del docufilm Famous, presentato in Senato. Due ruote, una luce rientra nella Kermesse Un mare di bici, in programma il programma di iniziative dedicato alla bicicletta, alla promozione della mobilità ciclabile, che accompagna l'appuntamento con una serie di attività rivolte alla cittadinanza e agli appassionati delle due ruote. L'incontro è ad ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. E a proposito di sport, da ricordare che domani, sabato 19 settembre, ci sarà un appuntamento dedicato a tutti gli amanti del benessere. Una corsa e camminata in notturna di 6 km lungo il suggestivo lungomare, aperta a partecipanti di ogni età e livello. Stiamo parlando di Jesolo Run City, un evento che unisce sport, musica e divertimento. Prima della partenza il pubblico sarà coinvolto infatti in attività di fitness e balli energizzanti a ritmo di musica. Durante il percorso i partecipanti illumineranno il tragitto con gadget fluo e accessori luminosi, contribuendo a creare un'atmosfera unica e spettacolare. All'arrivo, ad attendere tutti i partecipanti, un ricco ristoro con pasta, party e bevande. E sempre domani, sabato 26 settembre, uno degli eventi tra i più attesi dell'anno, perché incarna tutto ciò che è lo sport, tra stare assieme, condividere, imparare e assimilare anche da chi lo sport lo ha fatto a grandi livelli, visto che ogni anno viene invitato un grande atleta del presente e del passato. Questo è Expo Sport.

0: la manifestazione sportiva in programma al Parco Pegaso per l'appunto domani 26 settembre dalle 14.30. Qui ogni società sportiva avrà la possibilità di mostrare le proprie attività e ogni ragazza e ragazzo potrà provarle liberamente. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.iesolo.it. Buon proseguimento giornata e buon fine settimana a Iesolo.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Iesolo continua!

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

amici, un buongiorno, una buona giornata, un buon lunedì 28 di settembre. Ben ritrovati in questo nostro appuntamento insieme. Io sono Ale, pronto insomma a restare con voi anche quest'oggi. Allora stop alle chiacchiere, lasciamo parlare la musica.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Siamo al 28 di settembre e ancora si parla di oroscopo, dei vostri, dei nostri, meglio dire segni zodiacali, e vediamo che cosa ci aspetta per la giornata di oggi. Ariete, astri abbastanza favorevoli, godrete di una discreta giornata. Toro, novità positive in vista sul fronte sentimentale. Gemelli, siate diplomatici sul lavoro e con i collaboratori. Cancro, cercate di mediare tra le vostre esigenze e quelle degli altri. Leone, giornata caratterizzata da influssi piuttosto contrastanti. Vergine, usate più diplomazia del solito nei rapporti con gli altri. Per la Bilancia, il vostro fascino colpirà favorevolmente la fantasia del partner. Amici dello Scorpione, approntate alcuni progetti di rilievo nel vostro lavoro, mentre amici del Sagittario, gestite le situazioni sicuri di colpire il bersaglio giusto, belli determinati, così vi voglio. Capricorno, le vostre faccende personali fileranno a meraviglia. Acquario, evitate di scontrarvi apertamente con i colleghi di lavoro. Con i Pesci, concludiamo come sempre, le stelle vi manderanno influssi altamente positivi. Abbiamo concluso bene quindi il nostro oroscopo di questo 28 settembre, torniamo domani.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

C'è la musica, la bella musica della nostra radio a tenerci compagnia, insomma a farci un po' da colonna sonora di questo lunedì mattina in quello che è il nostro appuntamento insieme in questo 28 di settembre. Ci tengo per certi versi anche a ricalcare insomma quella che è la data per sottolineare poi il weekend fantastico insomma dal punto di vista meteo che ci siamo lasciati alle spalle nelle scorse ore. Ci auguriamo di viverne davvero ancora altri, un proseguimento di quest'estate che, diciamoci la verità, ci siamo vissuti per colpa del caldo, del troppo caldo, forse non come avremmo potuto o anche voluto.

0: 5'9", brown eyes.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora ben ritrovati, questa è Radio Jesolo Web insieme a me, insieme ad Ale. In questo lunedì io vi ricordo insomma che fino alle 12.30 in Piazza Kennedy trovate, così come del resto accade ogni lunedì mattina, l'appuntamento con il mercato agricolo.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: centro.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

amici, a questo punto parliamo anche di spettacoli live, perché sì, è bello insomma andare a vedersi uno spettacolo dal vivo, un concerto, ma è altrettanto importante acquistare con anticipo quelli che sono i biglietti per assicurarsi, vuoi o non vuoi, inevitabile, il posto migliore. Allora andiamo a vedere quello che è il calendario in programma nei prossimi giorni, anzi anche nelle prossime settimane qui a Jesolo. Si parte martedì 6 ottobre con Fiorella Mannoia al Palaturismo. Sempre il Palaturismo ospiterai anche quello che è l'appuntamento con Paolo Ruffini e il suo Din Don Down. Si tratta di uno spettacolo comico, giovedì 19 novembre. Poi preparatevi, perché andiamo nel 2027. Il 21 gennaio arriva Tedua, il 27 gennaio Sfera e Basta, e il 29 marzo appuntamento invece con il Rock di Gianna Nannini.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Se siete a Jesolo e volete lasciarvi stupire, beh, fate un salto in Piazza Brescia, dove ogni giorno vi aspetta quella che è la 28ª edizione della mostra delle sculture di sabbia. Quest'anno il tema è The Power of Change, il potere del cambiamento, un percorso tra arte, creatività, ma anche grandi messaggi scolpiti, in questo caso nella sabbia. Insomma, un appuntamento da vedere almeno una volta, io ve lo consiglio.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Bene amici, termina qui questo nostro appuntamento insieme, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, ci ritroveremo domani, martedì, sempre qui su Radio Jesolo Web. Dale, è tutto, ciao!

0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: And you know who I wanna thank? I wanna thank me. For believing in me and doing what they said I

0: 12 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. La sicurezza di chi si muove sulle due ruote sarà al centro dell'incontro pubblico Due Ruote Una Luce, in programma martedì 29 settembre alle 20.30 nella sala Tiepolo 1 del centro congressi Cursal di Jesolo. L'appuntamento, organizzato in collaborazione con Urban Factory Dance Lab ASD, è dedicato alla sensibilizzazione sui comportamenti corretti alla guida, alla prevenzione e all'importanza della visibilità lungo le strade cittadine. A rendere particolare la serata sarà la presenza di due importanti protagonisti dello sport legato alle discipline su due ruote: Alessandro Ballan, già campione del mondo su strada, e Pietro De Pizzol. Ballan, come detto campione del mondo nel 2008, porterà all'incontro l'esperienza maturata ai massimi livelli del ciclismo professionistico. Accanto a lui sarà presente Pietro De Pizzol, giovane atleta di Vittorio Veneto, ex promessa del triathlon, noto per la sua storia di resilienza dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nel dicembre del 2021. Nonostante l'incidente, Pietro è ripartito partecipando a importanti maratone internazionali insieme all'atleta Dario Leo. La loro esperienza è anche al centro del docufilm Famous, presentato in Senato. Due ruote, una luce rientra nella Kermesse Un Mare di Bici, in programma il programma di iniziative dedicato alla bicicletta, alla promozione della mobilità ciclabile, che accompagna l'appuntamento con una serie di attività rivolte alla cittadinanza e agli appassionati delle due ruote. L'incontro è ad ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. E a proposito di sport, da ricordare che domani, sabato 19 settembre, ci sarà un appuntamento dedicato a tutti gli amanti del benessere. Una corsa e camminata in notturna di 6 km lungo il suggestivo lungomare, aperta a partecipanti di ogni età e livello. Stiamo parlando di Jesolo Run City, un evento che unisce

0: sport, musica e divertimento. Prima della partenza il pubblico sarà coinvolto infatti in attività di fitness e balli energizzanti a ritmo di musica. Durante il percorso i partecipanti illumineranno il tragitto con gadget fluo e accessori luminosi, contribuendo a creare un'atmosfera unica e spettacolare. All'arrivo, ad attendere tutti i partecipanti, un ricco ristoro con pasta, party e bevande. E sempre domani, sabato 26 settembre, uno degli eventi tra i più attesi dell'anno, perché incarna tutto ciò che è lo sport, tra stare assieme, condividere, imparare e assimilare anche da chi lo sport lo ha fatto a grandi livelli, visto che ogni anno viene invitato un grande atleta del presente e del passato. Questo è Expo Sport, la manifestazione sportiva in programma al Parco Pegaso per l'appunto domani 26 settembre dalle 14:30. Qui ogni società sportiva avrà la possibilità di mostrare le proprie attività e ogni ragazza e ragazzo potrà provarle liberamente. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.iesolo.it. Buon proseguimento giornata e buon fine settimana a Iesolo.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: on time.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati con voi Alessandra Bellotti e la nostra Cecilia.
2: Hola.
1: Ciao Ceci, come stai?
2: Ma io bene, sempre quando sto vicino a te.
1: Oh, che bello, non me lo dice neanche il mio fidanzato questo.
2: Ci penso io, tesoro.
1: Allora, oggi lunedì cominciamo.

0: facciamo una nuova settimana insieme con un sacco di cose divertenti, almeno si spera, e tra poco vi porto nell'Ottocento, indietro nel tempo, quando, diciamo, le buone maniere erano una cosa molto seria, più di adesso. E
1: che bello.
0: Tu invece cosa ci racconti?
1: Parleremo un po' di odori, l'olfatto, che a volte, insomma, dice sì, a volte dice aiuto.
0: Ecco, infatti dicevo, speriamo che siano buoni odori e profumi e non puzze, ma questo lo vedremo solo vivendo. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, la nostra rubrica che conclude ogni giornata insieme con i consigli dei nonni, un bell'album di bei consigli che ci riportano ai bei tempi, quando i nostri nonni, se non ci sono più in molte occasioni è possibile, ci davano quei consigli che forse abbiamo capito solo più tardi. Tra poco al Comedy Radio Show.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: prontissimi a cominciare la puntata di oggi. Cara Ceci e cari amici del comedy, vi porto adesso indietro nel tempo fino all'Ottocento. Hai mai visto Bridgerton?
1: Mi piace da morire.
0: Bridgerton, bello.
1: Io mi ci immagino in quell'epoca, sai, con
0: ti
1: quei
0: ci immagino
1: vestiti.
0: Anch'io.
1: Sì, sì.
0: Tu potresti essere una lady, come si chiamava quella che scriveva tutti i gossip? Non mi ricordo.
1: Però quella era troppo gnignignignina.
0: No, vabbè, era un'identità segreta in realtà, poi si è scoperto dopo. Comunque, nell'Ottocento le buone maniere erano una cosa molto seria, altro che basta salutarsi quando, insomma, si entra in una stanza. Mm-hmm. Esistevano, pensa, dei manuali di galateo e delle vere lezioni di comportamento, soprattutto per chi apparteneva appunto alle classi più agiate, no? Quindi era importante come ci si poneva, come si appariva. E si imparava proprio come presentarsi correttamente in società, un po' alla Bridgerton appunto. E il livello di precisione era notevole, perché si insegnava, pensa, persino come camminare mantenendo una postura elegante. Cioè, cosa che oggi...
1: Poi capirai, portavano quei corsetti,
0: no,
1: che te lo dico a fare.
0: Mi avrebbero arrestata a me per come cammino.
1: Respiro,
0: come una camionista.
1: Aiuto.
0: Poi si insegnava come stare seduti, come salutare, come comportarsi. E che noia, oserei dire. Comunque, in pratica, diciamo che... anche sedersi male poteva diventare un problema sociale, cioè bisognava sempre stare super attenti con questa pressione. Noi oggi ci sbragliamo, noi oggi pensiamo di essere stressati, pensate al tempo. Comunque le regole arrivavano fino ai gesti più spontanei, come per esempio sbadigliare. Cioè tu pensa che i manuali di buone maniere raccomandavano di non farlo quasi mai, sbadigliare. Se lo si faceva non bisognava farlo rumorosamente, ovviamente, bisognava coprirsi la bocca e soprattutto non bisognava parlare mentre si sbadigliava.
1: Per
0: anche
1: fortuna
0: qua
1: c'erano i ventagli all'epoca.
0: Brava,
1: no?
0: Brava, ottima scelta, ottima soluzione. Comunque, nell'Ottocento essere considerati eleganti richiedeva quindi un certo allenamento, cioè la postura, i movimenti, la conversazione, il comportamento a tavola. Mi sta già venendo l'ansia sociale, fossi stata io mi sarei chiusa in casa nel mio castello se ce l'avessi avuto, ma non credo. Comunque, praticamente bisognava studiare anche per andare a cena, proprio alla Bridgerton. Quindi oggi siamo decisamente più rilassati sotto questo punto di vista, anche se forse è anche vero che potremmo dire che una piccola lezioncina di educazione a qualcuno oggi comunque
1: servirebbe. Come dici tu, la crianza, una buona crianza.

0: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: musica.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
2: Abbiamo fatto un giretto indietro nel tempo all'Ottocento, quando le buone maniere erano uno stress, un'ansia, come sedersi, come sbadigliare, come non fare, come non dire.
3: Non mettersi soprattutto le dita nel naso, si poteva
2: Si poteva nemmeno sbagliare, figurati se si poteva mettersi le dita nel naso. Beh, è consigliabile non farlo nemmeno oggi, ma andiamo dai nostri amici del Comedy a leggere i messaggi che ci avete mandato. Martina scrive: io sarei stata bocciata alla prima lezione appena mi vedevano seduta sul divano. Martina, anch'io, soprattutto la lezione di postura, io cammino proprio come un camionista, è più forte di me.
3: È verissimo.
2: E che dire, quindi vabbè, siamo fortunate in questo senso. Stefano invece ci dice: propongo di riaprire queste scuole, ma solo per insegnare a non parlare al telefono in viva voce. Giusto, Stefano, giusto. Soprattutto la mattina alle 8 sull'autobus o in metropolitana. Concludiamo con Claudia, che invece ci scrive: comunque, coprirsi la bocca quando si sbadiglia è sopravvissuto per 200 anni. Qualcosa dovremmo aver imparato. E invece forse non
3: anche
2: è proprio...
3: perché molti fanno vedere pure le tonsille.
2: Ecco, oppure questo lo odio anch'io come pratica: parlare con la bocca piena, cioè masticare a bocca aperta più che altro, perché forse parlare con la bocca piena lo faccio anch'io. Però mastica, cioè io non mi interessa vedere cosa state mangiando, ok?
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Prosegue il nostro lunedì insieme qui al Comedy Radio Show, tra poco con la nostra Ceci, che non ho capito bene come vuole iniziare questa settimana, parlando di odori?
2: Di odori, di profumi, di ricordi, dai, cose buone.
1: Ok, meno male che non sono puzze, ecco, ma chi lo sa, ci possiamo aspettare tutto dalla nostra Cecilia, tra poco al Comedy Radio Show. Ciao.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ci siamo, sono molto curiosa, cari amici del Comedy, insieme a voi scopro di cosa vuole parlarci oggi la nostra Ceci. Ho capito solo che annuseremo qualche cosa.
2: Esatto, sì, infatti. Parliamo dell'effetto aromaterapia relax puro. Stravince con l'odore delle lenzuola appena cambiate. E si sa che infilarsi nel letto pulito fa sentire il 90% degli italiani in pace col mondo.
1: Parliamo di odori che fanno bene, in poche parole.
2: Sì.
1: Bene o male.
2: Poi lo vedremo.
1: Ok, allora lenzuola pulite.
2: Sì, infatti. Sul bucato scatta la guerra dei sessi. Le donne preferiscono le note floreali e pulite come la lavanda e il muschio bianco. Io non sono in questo gruppo perché sono due odori che a me non piacciono tanto.
1: E come lo fai il bucato tu?
2: No.
1: Con che profumo?
2: Preferisco, il gelsomino.
1: Ah, okay.
2: O altre profumazioni un po' più che non siano né lavanda né muschio.
1: Ok. Mm. No, vabbè, ero curiosa. Cioè, non è che ti
2: a
1: stavo
2: te invece che odori piacciono?
1: Ma sì, anch'io. No, la roba floreale mi piace, anche l'agrumato ogni tanto. Dipende, anche dall'umore, posso
2: allora
1: dire.
2: Allora andresti d'accordo con gli uomini, perché loro puntano sugli oli essenziali agli agrumi e le note.

0: cocktail legnose ad eucalipto, perché fa subito spa o magari pulito energetico. Poi tra i profumi più amati in assoluto stravince il pane appena sfornato, il caffè della moca e ovviamente anche l'odore della pizza. La pizza, quando tu passi davanti a un panificio senti l'odore della pizza.
1: È un po' come
0: pizza.
1: Il pane, sì, no, indescrivibile, proprio una gioia quell'odore lì.
0: Però poi c'è l'altro, il rovescio della medaglia,
1: sì.
0: E parliamo degli odori vintage, soprattutto quando entri a casa dei parenti. Al primo posto c'è l'inimitabile combo canfora e mentolo nell'armadio della zia,
1: sì.
0: Seguito della lavanda stantia magari a casa dello zio
1: o della nonna,
0: scapolone, e anche della nonna, e soprattutto anche, perché no, quell'aroma che ti fa chiedere se sei in un salotto o dentro un sacchetto dei panni del 1982.
1: Allora adesso dirò una cosa anticonvenzionale: a me piace molto l'odore della muffa, mi spiego meglio, quell'odore di cantina.
0: Ah, ecco.
1: Che si sente scendendo.
0: A te piace l'odore del vino più che della,
1: no,
0: della muffa, furbetta.
1: No, la cantina è molto così, sa di passato. Sarà che la mia nonna aveva una grande cantina e mi riporta, come dicevi tu, alcuni odori portano ad alcuni ricordi.
2: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 14 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Lunghe code ai distributori Eni, dove oggi è scattato il price cap contro il caro carburanti. Sulla rete Eni Live il prezzo massimo sarà di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio, con un risparmio di circa 17 centesimi al litro rispetto ai livelli medi attuali. La misura durerà 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. E anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato un tetto ai prezzi sulla rete IP. Le due iniziative potrebbero interessare circa 8.500 distributori, quasi il 40% della rete italiana. I giudici della prima corte d'assise di Roma in camera di consiglio per la sentenza nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni, ucciso al Cairo nel febbraio del 2016. Il verdetto atteso per le 18. La procura ha chiesto l'ergastolo per l'uomo indicato come l'esecutore materiale e 17 anni e mezzo per gli altri tre. Nessuno di loro è mai comparso in aula e sono formalmente irreperibili e irrintracciabili da anni. E si chiuderanno oggi le indagini preliminari della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia si appresta a depositare un secondo avviso di chiusura indagine per omicidio aggravato nei confronti di Andrea Sempio, che potrebbe essere rinviato a giudizio. Leone XIV a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Il Papa al convegno alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, al centro congressi dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha evidenziato il pontefice, che ha anche rimarcato: purtroppo oggi la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage. Ad ascoltare il suo discorso anche il presidente francese Macron. L'intelligenza artificiale è certamente abbastanza potente da poter innescare eventi che causano un miliardo di morti, lo ha affermato Bill Gates intervistato dalla NBC. È necessario che a Washington venga approvata una legge, ha sottolineato il cofondatore di Microsoft. Voltiamo pagina. Dopo il KO con il Belgio e i fischi dell'Olimpico, l'Italia di Mancini torna in campo stasera in Turchia nel secondo match di Nations League. Vedo troppa agitazione in giro, dobbiamo rimanere tranquilli. Cercheremo di fare una bella partita e vincere, ha evidenziato in conferenza stampa al CT. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: sarà tutta un'altra storia.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Storie di odori più o meno piacevoli, di gusti personali e di ricordi anche, perché alcuni odori ci piacciono non tanto per la loro essenza in sé per sé, ma anche per cosa ci ricordano. Io, per esempio, credo di essere una delle poche, ma non troppo, a cui piace l'odore di cantina e non di vino, come ha detto la nostra Cecilia,
2: non lo so.
1: Se apprezzo, però proprio quell'odore di muffa, di antico, di chiuso. Ecco, a me piace. C'è chi adora, per esempio, l'odore della benzina,
2: sì,
1: io non lo sopporto.
2: Della pittura. No?
1: La pittura, brava, esatto. Vabbè, andiamo un po' a leggere le impressioni dei nostri amici del comedy. Chi ama cosa e quando e perché? Sentiamo.
2: Marco dice: ogni volta che entro da mia nonna vengo investito da un mix di lavanda, naftalina e ragù. Un odore bellissimo, ma se resto lì più di 20 minuti i miei vestiti lo assorbono e al bar mi scambiano per un armadio dell'Ottocento.
1: Beh, mix con il ragù, tanta roba, mi mancava. Beh, l'odore di ragù, vogliamo parlarne. Poi?
2: Buono. Roberto, mia zia Agnese ha la casa che profuma di canfora e pomata per le articolazioni, è vero, un altro odore. È così forte che non ho neanche bisogno di fare l'aerosol, mi si sturano i bronchi appena suono il citofono.
1: Come si chiama il nostro amico?
2: Roberto,
1: mandaci l'indirizzo di zia, era zia?
2: Zia Agnese.
1: Zia Agnese, così almeno quando abbiamo il raffreddore passiamo a trovarti, andiamo a bere un caffè.
2: Invece c'è Chiara che dice: per me l'odore definitivo è la pioggia estiva sull'asfalto caldo.
1: Ah, bello.
2: 2 secondi e torno a quando avevo 8 anni, 0 pensieri e l'unico problema era il bracciolo bucato al mare.
1: A me ricorda anche, per esempio, l'odore di erba tagliata, quando
2: buono,
1: c'è il tagliaerbe. Allora, non mi fa impazzire, però mi riporta indietro nel tempo a quando a scuola, magari nel giardino durante l'intervallo, noi bambini giocavamo e c'era così il bidello che tagliava l'erba nel giardino. Eh sì, alcuni odori sono proprio magici.

disco. AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Proseguiamo il nostro primo giorno della settimana insieme qui al Comedy Radio Show, come sempre con tra pochissimo hashtag Flop and Roll, la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, oggi solo meglio perché andiamo ai consigli dei nonni, a proposito di ricordi.
2: Santi nonni.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E ci siamo, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, nonché la nostra rubrica preferita che oggi raccoglie tutti i consigli dei nonni. Sono sicura che in questa lunga lista ci sarà qualche consiglio anche che vi ha dato il vostro nonno o la vostra nonna. Tu te ne ricordi qualcuno?
2: Sì, tra l'altro tra poco sarà proprio il giorno della festa dei nonni.
1: Ah,
2: credo
1: sì?
2: Che sia la prima domenica di ottobre.
1: Ah, vedi, siamo in perfetto orario allora.
2: Esatto.
1: Nel giusto anticipo. Allora, iniziamo con... Metti le mutande pulite, non sia mai che finisci all'ospedale.
2: Mamma mia, soprattutto per noi donne, avere anche l'intimo abbinato, no? Reggiseno e mutande.
1: Sì, anche, ma poi soprattutto, cioè, metti le mutande pulite a prescindere dall'ospedale. Poi, nonna a me 18enne, mettile in mostra ora finché stanno su da sole. Beh, santo consiglio, posso
2: dire. Beh, intelligente sta nonna.
1: Morto questo, un altro fresco, quest'altra, tipo dire aperto. Cioè, chiusa una porta, si apre un portone, eccetera. Tanti nonni. Mai mischiare la ciccia con i soldi. Questa non l'ho capita. Non lo so cosa voglia dire, però sicuramente sa di qualcosa di saggio. Se lo sapete voi, scriveteci ovviamente. Nonna, vado a fare kitesurf. Mi raccomando, non bagnarti.
2: Che prendi freddo.
1: Esatto. Non andate mai a letto litigati. Questo è un gran consiglio.
2: Questo lo diceva anche mia nonna, è vero.
1: Un'altra nonna diceva sempre, bevi il rosso che fa sangue. I soldi non fanno la felicità, ma non fanno neanche piangere. Diciamocelo, diciamolo una volta per tutte. Poi, la minestra riscaldata si raffredda prima. Non ti sposare mai.
2: Proprio loro lo dicevano.
1: Esatto. Beh, se lo dicevano un motivo ci sarà. Vai in piazza e prendi consiglio. Torna a casa e fai ciò che vuoi. Questa è un'altra grandissima cosa. Cioè, ascolta tutti, ma poi decidi con il tuo distinto.
2: Allora, mia nonna diceva una cosa, e ve la dico in catalano, poi ve la traduggo.
1: Sì?
2: Rook per rook, mesval carregat che vuit. Stupido per stupido, asino per asino, l'uomo meglio che te lo prendi bello carico che no, che non porta nulla. Capito? Sì, la
1: bene, è un po' come bevi vino che fa sangue. Poi, non ti preoccupare a nonna, tutto c'è rimedio tranne che alla morte. Ed è anche questo è vero, a volte ci preoccupiamo delle stupidaggini. Prendi jeans più larghi che con questi, se scorreggi, ti vengono via le scarpe.
2: No, vabbè. Invece mia nonna, quando vedeva una ragazza con la minigonna, diceva, questa sicuramente non inciamperà mai con la gonna.
1: Ecco, allora, non parliamo di minigonne in questo periodo, lasciamo perdere le polemiche politiche, eccetera, e andiamo a vai piano. Nonna, ma sono a piedi. Vai piano lo stesso. A prescindere. Poi, da sdraiati siamo tutti uguali. Non fare figli, e lei ne aveva 8, questo è molto personale, ognuno fa quello che vuole.
2: 10.
1: Ricorda che le suocere sono come le patate, stanno bene sottoterra. E quanta cattiveria. Poi, custodisciti, gran consiglio. Vai avanti che dietro sta fatto. Di all'autista di andare piano, ma nonna, guarda, vado in aereo, sempre per la versione viaggio, no? Nonna, guarda, vado in aereo, tu diglielo lo stesso all'autista di andare piano. E concludiamo con, mi raccomando, stai attento. Ma nonna, a cosa devo stare attento? Tu stai attento, punto e stop.
0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Termina la nostra puntata di lunedì qui al Comedy Radio Show, cari amici. Tra un racconto e l'altro siamo pronti però per tornare più scoppiettanti di prima anche domani con la nostra Ceci.
2: E con la nostra Alessandra Bellotti, la guappa, la hermosa, la preziosa.
1: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Besos.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. La sicurezza di chi si muove sulle due ruote sarà al centro dell'incontro pubblico Due Ruote Una Luce, in programma martedì 29 settembre alle 20:30 nella sala Tiepolo 1 del centro congressi Cursal di Jesolo. L'appuntamento, organizzato in collaborazione con Urban Factory Dance Lab ASD, è dedicato alla sensibilizzazione sui comportamenti corretti alla guida, alla prevenzione e all'importanza della visibilità lungo le strade cittadine. A rendere particolare la serata sarà la presenza di due importanti protagonisti dello sport legato alle discipline su due ruote: Alessandro Ballan, già campione del mondo su strada, e Pietro De Pizzol. Ballan, come detto campione del mondo nel 2008, porterà all'incontro l'esperienza maturata ai massimi livelli del ciclismo professionistico. Accanto a lui sarà presente Pietro De Pizzol, giovane atleta di Vittorio Veneto, ex promessa del triathlon, noto per la sua storia di resilienza dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nel dicembre del 2021. Nonostante l'incidente, Pietro è ripartito partecipando a importanti maratone internazionali insieme all'atleta Dario Leo. La loro esperienza è anche al centro del docufilm Famous, presentato in Senato. Due ruote, una luce rientra nella Kermesse Un Mare di Bici, in programma il programma di iniziative dedicato alla bicicletta e alla promozione della mobilità ciclabile, che accompagna l'appuntamento con una serie di attività rivolte alla cittadinanza e agli appassionati delle due ruote. L'incontro è ad ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. E a proposito di sport, da ricordare che domani, sabato 19 settembre, ci sarà un appuntamento dedicato a tutti gli amanti del benessere. Una corsa e camminata in notturna di 6 km lungo il suggestivo lungomare, aperto a partecipanti di ogni età e livello. Stiamo parlando di Jesolo Run City, un evento che unisce sport, musica e divertimento. Prima della partenza il pubblico sarà coinvolto infatti in attività di fitness e balli energizzanti a ritmo di musica. Durante il percorso i partecipanti illumineranno il tragitto con gadget fluo e accessori luminosi, contribuendo a creare un'atmosfera unica e spettacolare. All'arrivo, ad attendere tutti i partecipanti, un ricco ristoro con pasta, party e bevande. E sempre domani, sabato 26 settembre, uno degli eventi tra i più attesi dell'anno, perché incarna tutto ciò che è lo sport, tra stare assieme, condividere, imparare e assimilare anche da chi lo sport lo ha fatto a grandi livelli, visto che ogni anno viene invitato un grande atleta del presente e del passato. Questo è Expo Sport, la manifestazione sportiva in programma al Parco Pegaso, per l'appunto domani 26 settembre dalle 14:30. Qui ogni società sportiva avrà la possibilità di mostrare le proprie attività e ogni ragazza e ragazzo potrà provarle liberamente. Con questo è tutto. Per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento giornata e buon fine settimana a Jesolo.
3: Dance Remember!
4: La storia delle disco di Jesolo continua!

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Buon pomeriggio amici e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Allora, parliamo di questo progetto che si starebbe valutando con Brian May, Queen, e che potrebbe portare i Queen a fare quello che hanno fatto già nel 2022 gli ABBA con un tour nel quale poi sul palco c'erano i loro avatar. Allora, sarebbe molto bello fare questa cosa, secondo me sarebbe anche apprezzata da tutti i fan, perché potrebbero vedere i Queen tutti insieme con Freddie Mercury. Sarebbe una cosa bella, però Brian May si dichiara un po' prevenuto nei confronti dell'intelligenza artificiale che viene alienata con la proprietà intellettuale altrui, però lui dice anche: è da valutare la cosa, perché noi la utilizziamo con le nostre produzioni, con la nostra proprietà intellettuale. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Insomma, ritorniamo a parlare delle performance meravigliose di Céline Dion a Parigi, perché veramente dopo l'uscita del documentario che parlava di lei, di tutta la sua vita nel mondo della musica, anche dei problemi di salute, come dicevo prima, avevamo pensato davvero di non vederla mai più dal vivo, e invece piano piano si è rialzata. E che dire, la Francia si è mobilitata per renderle omaggio, il suo concerto è stato meraviglioso, persone che indossavano le magliette con la faccia di Céline Dion, e tra l'altro lei ha vissuto con grande emozione quel momento, lei si è davvero commossa sul palco perché non pensava minimamente di poter tornare sul palco ed essere di nuovo applaudita. È arrivata con un certo ritardo, ma questo succede a tutte le dive, in molti concerti cominciano con 40 minuti di ritardo, pensate a Madonna per esempio. E insomma anche la critica si è espressa in modo molto favorevole sul suo ritorno. Su Rolling Stone trovate un bellissimo articolo.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Insomma, ritorniamo a parlare di Nicki Minaj, che è stata molto criticata per le sue per la sua vicinanza al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, perché sappiamo tutti quello che sta succedendo con l'ICE nei confronti degli stranieri. Lei è una straniera che invece Trump lo ama. Lei ha detto su Fox News: "Sono onorata di avere l'opportunità di lavorare con questa amministrazione e con il presidente Trump. Ha ispirato molte persone, non solo me, ed è divertente." E poi dice: "Non è solo intelligente, non è solo il presidente, è anche una persona con cui riesco a relazionarmi ogni volta che lo vedo, ogni volta che lo vedo parlare con altre persone è semplicemente lo stesso, è molto concreto." E poi dice che lo ama, è facile entrare in sintonia con lui, è facile avere la sensazione che ti abbia ascoltato e ti capisca. Io lo amo, non cercherò mai di trovare delle scuse per questo. E tra l'altro lei ha detto di essersi molto attaccata alla figura di Trump dopo aver visto come veniva attaccato pubblicamente. Quindi gli è scattato l'istinto della Croce Rossina: povero Trumpino, che tutti me lo maltrattano. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere su WhatsApp.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, con me, con il Day by Day, che vi ricordo vi fa compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.

Alessio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Come sempre vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo di nuovo domani alle 15. Ciao!

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One. Stare con

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, tra cui una nota sulle dimensioni di una scarpa modello Frau taglia 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Sempio, come scrive il procuratore Fabio Napoleoni in un lungo comunicato. Luigi Bisignani si è presentato spontaneamente alla Procura di Roma, dove è stato ascoltato per circa un'ora nell'inchiesta sul presunto piano per costringere Claudio Lotito a cedere la Lazio. Il manager indagato insieme a Mauro Masi e Francesco Maiolini ha respinto gli addebiti. I magistrati verificano anche una possibile alterazione del valore del titolo della Lazio in borsa e l'eventuale esigenza di una regia unitaria e di mandanti. Il presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, interviene invece sulle polemiche per l'assegnazione alla giudice Donatella Casali del ricorso di Sigfrido Ranucci contro la RAI. In una nota, Pontecorvo assicura che l'affidamento è avvenuto nel

0: rispetto delle regole attraverso meccanismi automatici in vigore da anni. Casari dovrà decidere sul ricorso con cui Ranucci chiede il reintegro alla conduzione di report. Il termine per il deposito delle note delle parti è fissato al 30 settembre. Passiamo agli esteri. Teheran respinge categoricamente ogni collegamento con l'arresto di 5 sospetti vicino alla base aerea britannica di Fairford. L'ambasciata iraniana a Londra parla di speculazioni infondate malevole e accusa alcuni media britannici di alimentare una propaganda iranofobica. L'Iran si riserva inoltre di adottare eventuali misure legali per tutelare i propri interessi. In chiusura al calcio, via libera dalla conferenza dei servizi al progetto del nuovo stadio della Roma, Pietralata. La conferenza si è conclusa con parere positivo. L'obiettivo del club e del comune è quello di avviare i lavori entro marzo 2027 e completarli nel 2031 in vista degli europei del 2032. Il sindaco Roberto Gualtieri parla di una giornata storica e indica come possibile fine lavori già il 2029. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Station. 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. La sicurezza di chi si muove sulle due ruote sarà al centro dell'incontro pubblico Due Ruote Una Luce, in programma martedì 29 settembre alle 20:30 nella sala Tiepolo 1 del centro congressi Cursal di Jesolo. L'appuntamento, organizzato in collaborazione con Urban Factory Dance Lab ASD, è dedicato alla sensibilizzazione sui comportamenti corretti alla guida, alla prevenzione e all'importanza della visibilità lungo le strade cittadine. A rendere particolare la serata sarà la presenza di due importanti protagonisti dello sport legato alle discipline su due ruote: Alessandro Ballan, già campione del mondo su strada, e Pietro De Pizzol. Ballan, come detto campione del mondo nel 2008, porterà all'incontro l'esperienza maturata ai massimi livelli del ciclismo professionistico. Accanto a lui sarà presente Pietro De Pizzol, giovane atleta di Vittorio Veneto, ex promessa del triathlon, noto per la sua storia di resilienza dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nel dicembre del 2021. Nonostante l'incidente, Pietro è ripartito partecipando a importanti maratone internazionali insieme all'atleta Dario Leo. La loro esperienza è anche al centro del docufilm Famous.

0: presentato in Senato. Due ruote e una luce rientra nella Kermesse Un Mare di Bici, il programma di iniziative dedicato alla bicicletta, alla promozione della mobilità ciclabile, che accompagna l'appuntamento con una serie di attività rivolte alla cittadinanza e agli appassionati delle due ruote. L'incontro è ad ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. E a proposito di sport, da ricordare che domani, sabato 19 settembre, ci sarà un appuntamento dedicato a tutti gli amanti del benessere. Una corsa e camminata in notturna di 6 km lungo il suggestivo lungomare, aperta a partecipanti di ogni età e livello. Stiamo parlando di Jesolo Run City, un evento che unisce sport, musica e divertimento. Prima della partenza il pubblico sarà coinvolto infatti in attività di fitness e balli energizzanti a ritmo di musica. Durante il percorso i partecipanti illumineranno il tragitto con gadget fluo e accessori luminosi, contribuendo a creare un'atmosfera unica e spettacolare. All'arrivo, ad attendere tutti i partecipanti, un ricco ristoro con pasta, party e bevande. E sempre domani, sabato 26 settembre, uno degli eventi tra i più attesi dell'anno, perché incarna tutto ciò che è lo sport, tra stare assieme, condividere, imparare e assimilare anche da chi lo sport lo ha fatto a grandi livelli, visto che ogni anno viene invitato un grande atleta del presente e del passato. Questo è Expo Sport, la manifestazione sportiva in programma al Parco Pegaso per l'appunto domani 26 settembre dalle 14:30. Qui ogni società sportiva avrà la possibilità di mostrare le proprie attività e ogni ragazza e ragazzo potrà provarle liberamente. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento giornata e buon fine settimana a Jesolo.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

no. AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello ospitalità. Batte con AIA.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Pavia ha notificato alla difesa di Andrea Sempio la chiusura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. I legali hanno 20 giorni per esaminare gli atti e presentare una memoria. Tra gli elementi, una consulenza antropometrica che ha ritenuto compatibile il piede di Sempio con una scarpa Frau numero 42. Sull'impronta 33 attribuita all'indagato non sono emersi elementi nuovi. La Procura ha inoltre chiesto chiarimenti al RIS di Parma sulle controanalisi del DNA trovato sul pedale della bici di Alberto Stasi, risultate negative. I capi di imputazione restano invariati. Sono stati condannati a 10 anni di carcere 3 dei 4 007 egiziani imputati per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma, assolto il quarto imputato. La sentenza arriva a 10 anni dai fatti avvenuti al Cairo nel febbraio 2016. In aula erano presenti i genitori del ricercatore Paola Defendi e Claudio Regeni e la sorella Irene, mentre all'esterno decine di giornalisti e telecamere hanno seguito l'attesa del verdetto. Passiamo agli esteri, almeno una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un attacco di droni russi nel centro di Kiev che ha colpito anche l'Accademia Nazionale delle Scienze. Intanto è iniziata la missione di 3 giorni a Mosca del cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale di Papa Leone XIV, per discutere di prigionieri e di guerra e bambini trasferiti dai territori di origine. Trump ha detto di aver chiesto a Zelensky di andarci un po' più piano con le raffinerie russe. Berlino ribadisce invece che Mosca non sembra pronta a negoziare un cessate il fuoco. I 5 cittadini britannici arrestati nei pressi della base aerea di RAF Fairford sono stati rilasciati su cauzione ma restano sotto indagine per terrorismo. La polizia valuta possibili collegamenti con Iran, Russia o gruppi militanti. Teheran ha negato ogni coinvolgimento. Donald Trump ha parlato di una collaborazione tra Stati Uniti e Gran Bretagna, ma la polizia ha spiegato che gli arresti sono partiti da una segnalazione su veicoli sospetti. In chiusura al calcio, via libera dalla conferenza dei servizi al nuovo stadio della Roma nell'area di Pietralata. L'obiettivo è avviare i lavori entro marzo del 2027 e completarli nel 2031 in tempo per gli europei. È un'altra giornata storica per Roma, ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri, secondo il quale lo stadio potrebbe essere pronto a fine 2029. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

Tour. Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Cucina Veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

estate. Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: di te, di te.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.